0: Ciao Giacomo!
1: Cosa è lo Tony?
0: È che questa lettera, forse sarà anche a mezza sporchetta, cati tocchetti.
1: Va là, beveremo un bicerotto di vino e dopo su che la vaga.
0: Sì, è vero, ma guardate l'altro tesotello, ora strappè le reti.